0: hastesse.
1: Hypervoita.
0: Devi colmo rocoso, nazze, face, fladra, passi,

arco o caju. Tu mirai si, se piso che orecce foca signeto di crate, se sposi il voto, per la gregor su comensol, o c'è sposi

maschi t'ho trovato se sulesi mie colita che ne raccemi prusu se pasu gregoru da pomoci doctoru colenati a dichte to pomoci profaieto posvet mi gregor asci cennado srofnatnes Ecco, ma te diei a chi totas,

0: Iste fede doxi, Porto se, testament, Dope si, Ai este nietum milagro,
1: Tum milagro,
2: Tum testamento,
0: Salte promene,
1: Restitoci,
0: Salte promene,

Cecco, comedie di te. Sustante podobrem, abis nemosel zavolat. Falsifica.

belle, stizzop cette salade, e sfoglia bella, manco pulo, fai semblace. E tutta la sciruta, e tutta la vita, e tu sa volevi,